pietà di me, hai pietà di me. Non mi prendi sul serio? Perché sono diversa.